0: alla messa del Signore.
1: Signore, non sono digno di venire in questa tua casa, però una parola della bocca non parlerà con la santa anima.
2: La presenza del Maestro en la Eucaristía obra en nosotros una fuerza santificadora que nos da el valor